Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Mater Misericordiae, cum prefazione propria et precio charistica primam.

0: Oremus. Deus, cuius misericordiae non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consigemereamur in celis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore,

0: stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarci da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia. All'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus.
1: Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus.
0: Deus meus es tu, ad te de luce vigilo. Sitivit in te, anima mea. Te desideravit, caro mea.
1: Sitivit
0: Sitivit
1: in
0: in
1: te,
0: te,
1: anima
0: anima
1: mea,
0: mea,
1: Domine
0: Domine
1: Deus
0: Deus
1: meus.
0: meus. In terra deserta et arida et inacquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te. Sitivit
1: Sitivit
0: in
1: in te,
0: te,
1: anima
0: anima
1: mea,
0: mea,
1: Domine
0: Domine Deus
1: Deus meus.
0: meus. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus meas. Sic ut adipe et pinguedine repleatur anima mea, et labiis exultationis laudabit os meum. Sitivit
1: Sitivit in
0: in te,
1: te, anima
0: anima
1: mea,
0: mea, Domine
1: Domine
0: Deus
1: Deus meus.
0: meus. Quia fuisti adiutor meus, et in velamento alarum tuarum exultabo. Adesit anima mea post te, me suscepit dextera tua. Sitivit
1: Sitivit
0: in
1: in te,
0: te,
1: anima
0: anima
1: mea,
0: mea,
1: Domine
0: Domine
1: Deus
0: Deus
1: meus.
0: meus.